0: Buongiorno, gentili ascoltatori, io sono Elisa e siete all'ascolto del notiziario di Radio Lussino. Oggi è lunedì 25 maggio 2026 e da seguire le principali notizie del giorno. Grande successo sportivo per Vedran Dumencic di Lussin Piccolo, che ha conquistato il titolo di campione europeo di bowling per ciechi e ipovedenti nella categoria B3. Ai campionati europei, disputati in Polonia, ha stabilito anche il nuovo record europeo nella combinata, con un totale di 1614 punti. La nazionale croata ha conquistato complessivamente 17 medaglie d'oro, 5 d'argento e 6 di bronzo. Ottime notizie in arrivo anche da Mattuglie. L'asilo infantile Zverchak ha conquistato un eccellente secondo posto tra le 11 squadre partecipanti al Festival Olimpico degli Asili, disputato sul campo sportivo di Mune. Complimenti ai nostri piccoli atleti. A causa dei lavori per la costruzione della palestra della scuola elementare Mario Martinolic, oggi è stata introdotta una regolazione temporanea del traffico nelle vicinanze della scuola. Il traffico viene deviato verso il parcheggio davanti all'asilo centrale. Dalla scuola si invitano i genitori a non far arrivare i bambini a piedi attraverso l'ingresso di servizio. Al cinema di Lussin Grande, da oggi fino al 31 maggio, si svolge gratuitamente il primo Escape Room dell'isola, dedicato ai residenti locali. Gli organizzatori invitano i cittadini a formare squadre e mettere alla prova le proprie abilità investigative, scegliendo tra la versione easy o hard del gioco. Le prenotazioni sono possibili tramite la pagina Facebook del Cinema di Lussin Grande oppure telefonando al numero 095 828 5181. È in svolgimento anche la 18ª edizione della Festa della Cucina Lussignana, Sapori della Vitalità. La manifestazione proseguirà fino al 31 maggio e numerosi ristoranti propongono menù promozionali ispirati ai prodotti locali e dalla gastronomia isolana. Ricordiamo inoltre che durante il mese di maggio a Lussin Piccolo si svolgono quotidianamente le tradizionali devozioni mariane. La recita del Santo Rosario inizia alle ore 18:30, mentre le messe a Cigale si celebrano tutti i lunedì ed il sabato alle ore 9. Tutti i cittadini ed ospiti sono invitati al Museo della Possiomeno a visitare la mostra Il Tocco del Tempo, un decennio del Museo della Possiomeno, aperta fino al 10 giugno. L'esposizione propone un dialogo tra arte antica e contemporanea in occasione del 10° anniversario del museo. Infine, un promemoria per gli amanti della ricreazione all'aperto. Anche questa settimana prosegue il programma Sport all'aria aperta a CICAT, Cigale. Gli allenamenti gratuiti si svolgono il mercoledì ed il venerdì alle ore 18 sotto la guida del Club Atletico Lussino.
1: Previsioni del tempo.
0: In Croazia il tempo previsto di oggi è prevalentemente soleggiato e molto caldo, a tratti quasi torrido. Nuvolosità moderata, occasionale, soprattutto a metà giornata e nel pomeriggio nell'entroterra. Vento debole o moderato da nord-est, da est a nord-ovest. Nell'Adriatico, vento di bora debole o moderato da nord-ovest. Durante il giorno e lungo la costa, vento da sud-ovest. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 27 e i 32 gradi. Gentilissimi ascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia. Rimanete all'ascolto di Radio Lussino.
1: Il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti all'ascolto di Radio Lussini.

0: Oggi è lunedì 25 maggio 2026, io sono Elisa e da seguire vi illustrerò le principali notizie del giorno. Iniziamo con lo sport e con il grande successo degli atleti lusignani nelle competizioni internazionali. Vedran Domencic di Lussin Piccolo ha conquistato il titolo di campione europeo di bowling per ciechi e ipovedenti nella categoria D3. Ai campionati europei disputati in Polonia ha stabilito anche un nuovo record europeo nella combinata con un totale di 1614 punti. Nella finale si è classificato dietro William Jelusic, ma grazie all'eccellente risultato ottenuto nella prima parte della competizione ha conquistato il primo posto assoluto ed il titolo europeo. La nazionale croata ha ottenuto complessivamente 17 medaglie d'oro, 5 d'argento e 6 di bronzo. Tantissimi complimenti ai nostri atleti! Ottimo fine settimana anche per i calciatori del Lussino. Nell'incontro del 25esimo turno della prima lega calcistica regionale, disputato sul campo di Cigale, il Lussino ha sconfitto la Turbina con il punteggio di 3-2. Tantissimi complimenti anche ai boccisti del Lussino 90. Nell'incontro del 14esimo turno della prima lega regionale di bocce, disputato al bocciodromo di Zagazzine, hanno sconfitto la Riecina per un punteggio di 17-5. Buonissima prestazione anche per i membri del Kickboxing Club Excalibur di Lussino. Alla competizione internazionale Alpe Adria, disputata a Umago, hanno partecipato Anton Fusul e Rocco Dragoslavic. Anton Fusul ha conquistato il primo posto nella disciplina Kick Light per senior, oltre i 94 kg, ottenendo anche la coppa come miglior senior del torneo. Rocco Dragoslavic ha conquistato il secondo posto nella disciplina Love Contact nel Kick Light nella categoria Juniores fino agli 84 kg. Il loro allenatore era Radenko Nikolic. Belle notizie in arrivo anche da Mattuglie. L'asilo infantile Zverchak ha conquistato il secondo posto tra 11 squadre partecipanti al Festival Olimpico degli Asili disputato sul campo sportivo di Mune. I piccoli atleti hanno gareggiato in diverse discipline, ottenendo un eccellente risultato, accolto con grande entusiasmo da genitori e tifosi. Bravi ragazzi! Dall'8 al 10 maggio si sono svolti i campionati croati aperti per le classi olimpiche Ilka 6 e Ilka 7. Attivissimi i velisti lussignani. Ringraziamo i circoli velici Mornar e Split. Nella classe Ilka 7 sono state disputate 5 regate in condizioni impegnative e variabili. Patrick si è classificato al 70esimo posto su 72 concorrenti. Il nuovo campione nazionale è diventato Tonči Stipanović del circolo velico Mornar. Nella classe Ilka 6 si sono disputate 4 regate con vento forte tra i 15 ed i 17 nodi. Dorotea si è classificata al 47esimo posto su 54 concorrenti ed è stata la decima ragazza classificata in Croazia. Dopo il campionato nazionale, i velisti lussignani hanno partecipato anche al campionato europeo senior per le classi olimpiche Ilka, che ha riunito alcuni dei più grandi nomi della vela mondiale. La regata è stata caratterizzata da forti venti e temporali. Il campione europeo è diventato Pavlos Kontides di Cipro, mentre l'olimpico croato Filip Jurišić ha conquistato la medaglia di bronzo. Nella competizione femminile il titolo europeo è andato a Maria Erdi dell'Ungheria. Passiamo ora alle principali notizie di attualità. Da oggi è in vigore una regolazione temporanea del traffico nelle vicinanze della scuola elementare Mario Martinolic a causa dei lavori per la costruzione della nuova palestra scolastica. Il traffico viene deviato verso il parcheggio davanti all'asilo centrale, mentre dalla scuola invitano genitori ed automobilisti a prestare particolare attenzione durante l'arrivo e l'uscita degli alunni. Al cinema di Lussingrande, da oggi fino al 31 maggio, si svolge gratuitamente il primo escape room dell'isola, dedicato ai residenti locali. Gli organizzatori invitano i cittadini a mettere alla prova le proprie capacità investigative, scegliendo tra la versione easy o hard del gioco. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite la pagina Facebook del cinema di Lussingrande, oppure telefonando al numero 095 828 5181. Vi ricordiamo inoltre che prosegue la 18ª edizione della Festa della Cucina Lussignana, intitolata Sapori della Vitalità. La manifestazione durerà fino al 31 maggio e numerosi ristoranti dell'isola propongono menù promozionali ispirati ai prodotti locali, alla tradizione isolana e alla dieta mediterranea. Al Museo della Possiomeno è aperta la mostra intitolata Il tocco del tempo, un decennio al Museo della Possiomeno, organizzata per celebrare i 10 anni di attività del museo. L'esposizione rimarrà aperta fino al 10 giugno e propone un dialogo tra arte antica e contemporanea attraverso opere provenienti dal patrimonio del Museo di Lussino. Teca civica e sala di lettura di Lussin Piccolo è possibile visitare la mostra dei lavori artistici dei bambini intitolata La mia mamma. La mostra raccoglie opere degli alunni della scuola elementare Mario Martinolic e resterà aperta fino al 13 giugno. Durante il mese di maggio continuano anche le tradizionali devozioni mariane nella parrocchia di Lussin Piccolo. La recita del Santo Rosario si svolge ogni giorno alle ore 18:30, mentre le messe all'aperto a Cigale si celebrano il lunedì ed il sabato alle ore 9. Per gli amanti della vita all'aperto continua il programma Sport all'aria aperta, organizzato nell'ambito del progetto Regione Europea dello Sport 2026. Gli allenamenti gratuiti si tengono il mercoledì ed il venerdì alle ore 18 a Cigale sotto la guida del Club Atletico Lussino. Gentili soci della comunità degli italiani di Lussin Piccolo, siete gentilmente invitati alle elezioni elettorali che si terranno a Villa Perla questa domenica 31 maggio dalle ore 8 alle ore 20. Infine, alcuni eventi in programma per i prossimi giorni. Mercoledì 27 maggio si terrà l'assemblea della comunità sportiva di Lussino nella piccola sala della biblioteca civica di Lussin Piccolo. Giovedì 28 maggio inizieranno nella baia di Sunciana Uvala, la baia del sole, i giochi sportivi dei dipendenti delle banche croate. Sabato 30 maggio a Neresine si svolgerà il campionato di pesca subacquea, mentre domenica 31 maggio i bocciatori del Lussino 90 ospiteranno la squadra Grbci al bocciodromo di Zagazine. Nello stesso giorno, il 30 maggio, nella cattedrale di Veglia si terrà l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Mikic, originario di Lussin Piccolo. La cerimonia inizierà alle ore 10 ed è stato organizzato anche un trasporto in autobus per tutti gli interessati. All'inizio di giugno, Cherso tornerà a essere il centro della tradizione marittima grazie alla manifestazione Zreski Kajč. Dal 1 al 7 giugno, I visitatori potranno partecipare a laboratori, regate di imbarcazioni tradizionali e programmi culturali con eventi gastronomici. Dal 4 al 10 giugno si terrà inoltre una nuova edizione del Festival Melodie dell'Istria e del Quarnero, MIC 2026, che anche quest'anno riunirà artisti e pubblico in tutta l'Istria ed il Quarnero. Ed infine ricordiamo che a Lusingrande è stato nuovamente introdotto un controllo rafforzato dei parcheggi nella zona pedonale, compresa tra l'Hotel Punta e l'Agenzia Palma. Il comitato locale invita i cittadini, ospiti e fornitori a rispettare il regime di traffico ed il divieto di parcheggio al di fuori degli orari consentiti per le consegne. Gentili ascoltatori, grazie di essere stati in nostra compagnia. Vi auguriamo una buona giornata in ascolto dei programmi di Radio Lussino.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Per domani il tempo previsto sarà soleggiato e caldo. Nel pomeriggio, all'estremo sud, si prevede una nuvolosità moderata, con possibilità di rovesci occasionali. Vento debole, a tratti moderato da nord-est. Nell'Adriatico, bora da debole a moderata, a tratti forte ai piedi del Velebit. Vento prevalentemente moderato da nord-ovest e sud-ovest a metà giornata e nel pomeriggio. La temperatura minima sarà compresa tra i 12 e i 17 gradi, sulla costa e sulle isole invece tra i 19 ed i 23 gradi. La temperatura massima giornaliera prevista oscillerà tra i 29 ed i 32 gradi.
1: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, benvenuti all'ascolto di Radio Lussini. Oggi è lunedì 25 maggio 2026, io sono Elisa e da seguire vi illustrerò le principali notizie del giorno. Iniziamo con lo sport e con il grande successo degli atleti lussignani nelle competizioni internazionali. Vedran Domencic di Lussin Piccolo ha conquistato il titolo di campione europeo di bowling per ciechi e ipovedenti nella categoria D3. Ai campionati europei disputati in Polonia ha stabilito anche un nuovo record europeo nella combinata con un totale di 1614 punti. Nella finale si è classificato dietro William Jelusic, ma grazie all'eccellente risultato ottenuto nella prima parte della competizione ha conquistato il primo posto assoluto ed il titolo europeo. La nazionale croata ha ottenuto complessivamente 17 medaglie d'oro, 5 d'argento e 6 di bronzo. Tantissimi complimenti ad i nostri atleti. Ottimo fine settimana anche per i calciatori del Lussino. Nell'incontro del 25esimo turno della prima Lega Calcistica Regionale, disputato sul campo di Cigale, il Lussino ha sconfitto la Turbina con il punteggio di 3-2. Tantissimi complimenti anche ai boccisti del Lussino 90. Nell'incontro del 14esimo turno della prima Lega regionale di bocce, disputato al bocciodromo di Zagazzine, hanno sconfitto la Riecina per un punteggio di 17-5. Buonissima prestazione.

0: donazione anche per i membri del kickboxing club Excalibur di Lussino, alla competizione internazionale Alpe Adria disputata a Umago hanno partecipato Anton Fusul e Rocco Dragoslavic. Anton Fusul ha conquistato il primo posto nella disciplina kick light per senior oltre i 94 kg, ottenendo anche la coppa come miglior senior del torneo. Rocco Dragoslavic ha conquistato il secondo posto nella disciplina Low Contact nel kick light nella categoria juniores fino agli 84 kg. Il loro allenatore era Radenko Nikolic. Belle notizie in arrivo anche da Mattuglie. L'asilo infantile Zverchak ha conquistato il secondo posto tra 11 squadre partecipanti al Festival Olimpico degli Asili disputato sul campo sportivo di Mune. I piccoli atleti hanno gareggiato in diverse discipline, ottenendo un eccellente risultato, accolto con grande entusiasmo da genitori e tifosi. Bravi ragazzi! Dall'8 al 10 maggio si sono svolti i campionati croati aperti per le classi olimpiche Ilka 6 e Ilka 7. Attivissimi i velisti lussignani. Ringraziamo i circoli velici Mornar e Split. Nella classe Ilka 7 sono state disputate 5 regate in condizioni impegnative e variabili. Patrick si è classificato al 70° posto su 72 concorrenti. Il nuovo campione nazionale è diventato Tonči Stipanović del circolo velico Mornar. Nella classe Ilka 6 si sono disputate 4 regate con vento forte tra i 15 ed i 17 nodi. Dorotea si è classificata al 47° posto su 54 concorrenti ed è stata la 10ª ragazza classificata in Croazia. Dopo il campionato nazionale, i velisti lussignani hanno partecipato anche al campionato europeo senior per le classi olimpiche Ilka, che ha riunito alcuni dei più grandi nomi della vela mondiale. La regata è stata caratterizzata da forti venti e temporali. Il campione europeo è diventato Pavlos Kontides di Cipro, mentre l'olimpico croato Filip Jurišić ha conquistato la medaglia di bronzo. Nella competizione femminile il titolo europeo è andato a Maria Erdi dell'Ungheria. Passiamo ora alle principali notizie di attualità. Da oggi è in vigore una regolazione temporanea del traffico nelle vicinanze della scuola elementare Mario Martinolic a causa dei lavori per la costruzione della nuova palestra scolastica. Il traffico viene deviato verso il parcheggio davanti all'asilo centrale, mentre dalla scuola invitano genitori ed automobilisti a prestare particolare attenzione durante l'arrivo e l'uscita degli alunni. Al cinema di Lussingrande, da oggi fino al 31 maggio, si svolge gratuitamente il primo escape room dell'isola, dedicato ai residenti locali. Gli organizzatori invitano i cittadini a mettere alla prova le proprie capacità investigative, scegliendo tra la versione easy o hard del gioco. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite la pagina Facebook del cinema di Lussingrande, oppure telefonando al numero 095 828 5181. Vi ricordiamo inoltre che prosegue la 18ª edizione della Festa della Cucina Lussignana, intitolata Sapori della Vitalità. La manifestazione durerà fino al 31 maggio e numerosi ristoranti dell'isola propongono menù promozionali ispirati ai prodotti locali, alla tradizione isolana e alla dieta mediterranea. Al Museo della Possiomeno è aperta la mostra intitolata Il tocco del tempo, un decennio al Museo della Possiomeno, organizzata per celebrare i 10 anni di attività del museo. L'esposizione rimarrà aperta fino al 10 giugno e propone un dialogo tra arte antica e contemporanea attraverso opere provenienti dal patrimonio del Museo di Lussino. Teca civica e sala di lettura di Lussinpiccolo, è possibile visitare la mostra dei lavori artistici dei bambini intitolata La mia mamma. La mostra raccoglie opere degli alunni della scuola elementare Mario Martinolic e resterà aperta fino al 13 giugno. Durante il mese di maggio continuano anche le tradizionali devozioni mariane nella parrocchia di Lussinpiccolo. La recita del Santo Rosario si svolge ogni giorno alle ore 18:30, mentre le messe all'aperto a Cigale si celebrano il lunedì ed il sabato alle ore 9. Per gli amanti della vita all'aperto continua il programma Sport all'aria aperta, organizzato nell'ambito del progetto Regione Europea dello Sport 2026. Gli allenamenti gratuiti si tengono il mercoledì ed il venerdì alle ore 18 a Cigale sotto la guida del Club Atletico Lussino. Gentili soci della comunità degli italiani di Lussinpiccolo, siete gentilmente invitati alle elezioni elettorali che si terranno a Villa Perla questa domenica 31 maggio dalle ore 8 alle ore 20. Infine, alcuni eventi in programma per i prossimi giorni. Mercoledì 27 maggio si terrà l'assemblea della comunità sportiva di Lussino nella piccola sala della biblioteca civica di Lussinpiccolo. Giovedì 28 maggio inizieranno nella baia di Sunciana Uvala, la baia del sole, i giochi sportivi dei dipendenti delle banche croate. Sabato 30 maggio a Neresine si svolgerà il campionato di pesca subacquea, mentre domenica 31 maggio i bocciatori del Lussino 90 ospiteranno la squadra Gerbci al bocciodromo di Zagazine. Nello stesso giorno, il 30 maggio, nella cattedrale di Veglia si terrà l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Mikic, originario di Lussinpiccolo. La cerimonia inizierà alle ore 10 ed è stato organizzato anche un trasporto in autobus per tutti gli interessati. All'inizio di giugno, Cherso tornerà a essere il centro della tradizione marittima grazie alla manifestazione Zreski Kajč. Dal 1 al 7 giugno i visitatori potranno partecipare a laboratori, regate di imbarcazioni tradizionali e programmi culturali con eventi gastronomici. Dal 4 al 10 giugno si terrà inoltre una nuova edizione del Festival Melodie dell'Istria del Quarnero, MIC 2026, che anche quest'anno riunirà artisti e pubblico in tutta l'Istria ed il Quarnero. Ed infine ricordiamo che a Lussingrande è stato nuovamente introdotto un controllo rafforzato dei parcheggi nella zona pedonale, compresa tra l'Hotel Punta e l'Agenzia Palma. Il comitato locale invita i cittadini, ospiti e fornitori a rispettare il regime di traffico ed il divieto di parcheggio al di fuori degli orari consentiti per le consegne.
1: Previsioni del tempo.
0: Per domani il tempo previsto sarà soleggiato e caldo. Nel pomeriggio, all'estremo sud, si prevede una nuvolosità moderata, con possibilità di rovesci occasionali. Vento debole, a tratti moderato da nord-est. Nell'Adriatico, bora da debole a moderata, a tratti forte ai piedi del Velebit. Vento prevalentemente moderato da nord-ovest e sud-ovest a metà giornata e nel pomeriggio. La temperatura minima sarà compresa tra i 12 e i 17 gradi, sulla costa e sulle isole invece tra i 19 ed i 23 gradi. La temperatura massima giornaliera prevista oscillerà tra i 29 ed i 32 gradi. Gentili ascoltatori, Grazie di essere stati in nostra compagnia. Vi auguriamo una buona giornata in ascolto dei programmi di Radio Lussino.
1: Il notiziario.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Sembra diverso dall'altro, alla fine.
3: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa ne spendiamo il cielo, stiamo